boemedi bo bolela gore e tla tswelela go dira ditiro tse dingwe tsa yone tsa sediplomate le tsa boemedi. Mapodisi kwa Hardape ba ile ba senya diritibatsi le dilwana tse dingwe tsa borukgutlhi tse di neng di na le boleng jwa didolara di le dikete di le 462 le didolara di le 510 tse di neng di tshwerwe magareng ga Ferikgong le Sedimonthole 2025. Diritibatsi tseno di ne di fisiwa mo lefelong la Mariental State Hospital maabane. Go ya ka dipalopalo tsa mapodisi, diritibatsi di neng tsa gapiwa ka nako ya fa gone go dirwa pego eno di ne di na le tlhotlhwa e kopaneng ya didolara di le 5 million go ya go di le 6. Di akaretsa dipilisi tsa Mandrax di le 2,725 kilograme di feta 30 tsa cannabis ya skunk, dikilograme di ka nna 13 tsa cannabis le diuniti di le 400 tsa crack cocaine. Mapodisi gape a kwadile dikgetse di le 283 tse di amanang le diritibatsi tse di feleletseng ka go tshwarwa ga batho ba le 100 ba ba akaretsang borre ba le 75, bomme ba le 20 le bana ba le 5. Dikgetse di le 50 tsa tsone di setse di feditswe mme go a tlhotswe batho ba le 44. Komišene e kwa godimo ya Zambia mo Namibia e butse buka ya matshediso moragaloso la ga motlatsa taotona wa pele wa bone Guy Scott. Fela ya ka taotona ha

1995 e tlhopiwa ka tlhamalalo morago ga dingwaga tse tlhano. Go tlhongwa ga ntlo e kwa tlhatse go supa kgato e nngwe ya go tsweletsa pele phetogo ya ditheo tsa Guinea. Dikgang ka bokhutswane di felela fa o ka emela go reetsa dikgang tse di latelang Phirimana gompikeno ka nako ya bosupa.

0: amarato così va.
1: Are ntlhotlheng ka bagaka ba rona ba metshameko

mashuma mabedi metso se moretse go tlhagala ura ya boshuba ke tla ke itisa lona ka mino monate itsi waiti ke re ke fete hala ka di